detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

Das war Steffi, die haben mich schon mal auf. Ich weiß nicht. E trovate la prossima e tutta piccola compagnia della radio del sorto tenno scelto in svelo con il mio sorriso e il mio capace e trovate un grande prossimo.